saprò. Contro volentia, contro volentia, entra di cor, contro volentia, entra di cor.

0: Io guardo Secoletto che ci destina al conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generosa il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione io qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco. Perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo?
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guardo in poco se potria.

0: Oh, guarda in fuoco, che carità pelosa!
1: Scettati, or vieni il meglio! Don Basilio, mio maestro di canto e suo fattato, nel darmi le lezioni mi ripete ogni di questa canzone.
2: Chi, Basilio?
0: Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote merito del tuo bel muso?
2: Me ne era lusingato.

0: Come? Né feo di suoi non ha il conti abolito.
1: Ebbene, ho repentito, e par chi tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliam divertir. Trovato avete. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, addio, Figaro bello.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu?

0: aspettasti il giorno fissato per le nozze a parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, tutto mio ti coraccio, per rompere gli spanzali,

0: parole.
1: No, no, do nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurre me con Figaro destinai.
1: Signore, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor. Dritti non prendo, non ne vo, non ne intendo. Come infelice.
0: Oh no, Susanna, io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti m'ecco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
1: Oh, dai!
0: Esci e alcun non entri.
1: Chi lo vi lasci qui solo?
2: La madama sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi parò.
1: Non vi celate!

0: vero della trui sfrenatezza. Io non ho dubbio della vostra morale, del conte, del suo amor.
1: Non c'è alcun male, a ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
0: A Cherubino?
1: A Cherubino, Cherubino d'amore, ch'oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrar.
0: Non lo regno! Un'impostura è questa!
1: E un maligno con voi che ha gli occhi in testa, e quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico e altrui nulla dico, e per voi, per madama,
0: che diavoli l'ha detto?
1: A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tali modestia che si il conte s'accorge, e sul tal punto, sapete, egli una bestia.
0: Scellerato! E perché andate voi dai menzogno spargendo?
1: Io? Che ingiustizia! Quel che compro io vendo a quel che tutti dicono.

tua cugina. L'uscio ier trova rinchiuso. Picchio, ma pre Barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettato.

0: Basilio, intraccia costo di Figaro volate, io vo che i veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate, che baldanza! Quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ho d'uomo di scusa né innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Ed era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnare la padrona a intercedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allor in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora di dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi,
1: allor io pian mi volsi e qui m'ascosi.
0: O cielo, dunque hai sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Frenatevi, vien gente.
0: E voi restate qui?

0: cos'è questa commedia?
1: Eccoci in danza, secondo me, Carmiglio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non disdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto singrato a chi ben ama. Quel dritto non v'è più, cosa si brava della vostra saggezza. Il primo frutto oggi noi coglierem, le nostre nozze si son già stabilite, ora vi tocca costeito in vostro dono il libato servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere conviene.
0: Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merto per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto nel mio feudi

0: già. A voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa, rendervi a pien felici.
1: Marcellina si trovi.
0: Andate, amici.

0: e voi non applaudite.
1: È afflitto, poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello.
0: Ma in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno v'ammira.
1: Perdono, mio signor,
0: non meritate.
1: Egli ancora, fanciullo,
0: mendi quel che tu credi.
1: E ver mancai, ma del mio labbro al fine.
0: Ben, ben, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficial nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: A fin domani sol.
0: No, parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo.
3: E il capitano, a me pure la mano.
4: Io vo' parlarti prea che tu parta.

0: paziente.
1: A voi non tocca stare in pena per questo. Al fin di chi si tratta? Al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente ricoverar vorria diritto fedale. Possibile la cosa e naturale.
0: Possibile, naturale.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi prese il partito di scegliermi corriero e la Susanna consigliere segreta d'ambasciata. E perché l'ostinato mio rifiuta di plomo d'onore chiede

0: non ci pensi? Ecco il progetto. Per Basile un biglietto io li fo capitar, che l'avvertisca di certo appuntamento, che per loro nel ballo un amante voi deste.
1: Uccel, che sento ad un uom si geloso.
0: Ancora meglio, così potrem più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti, empirlo di sospetti. E porli in testa che la moderna festa che di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua perda il tempo e vi la traccia. Così quasi ex abrupto e senza che abbia fatto per far suonarci con disdegno, vien l'ora delle nozze, in faccia li non fia, così dopo

Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito da femmina vestito faremo che in sua vece vi salvada questa è l'unica strada ogni monsù

quello è quel che su involò me, che questo sangue, quel sangue, io non so come, poco prima sdrucciolando in un sasso, la pelle mi sgraffiai e la piega con nastro io mi fasciai.

0: picchia alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo! Oddio, sono morta! Voi qui, senza mantello, in questo stato, un ricevuto voglio!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudermi in stanza.
1: È vero, ma io stava qui mettendo.
0: Via mettendo?
1: Certe robe. Era me quella Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Oh, il foglio che figlio le stesse.
0: Cos'è codesto scritto? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate i gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: Lovi qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna. Appunto.
0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza o qui?
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata.

0: Dunque voi non aprite?
1: E perché teggio alle mie camere aprir?
0: E ben lasciate, l'aprirem senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Vorresta repentaglio d'una dama all'onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andar io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: Tutto è come lasciai. Volete dunque aprirvi voi stessa, o dentro?
1: E mi fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto chi v'è chiuso vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi tranquillo.
0: Non è dunque Susanna?
1: No.
0: No?
1: Ma invece

0: E dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentite, ah, non ho cuore.
0: Parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo?
1: Sì, che rovina.
0: E mi farà il destino ritrovare questo bacio in ogni loco. Come? Non è partito? Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il ragiro, onde m'averte il foglio. Esce mai, garzone.

poc'anzi può darsi di peggio che di un uomo si non mi agita giù al balcone e dedica a ruffoli in giardino.

0: resti. Oh, Alfieri!
1: Figaro, ascolta! Figaro, ascolta!
0: Via cagione, sta zitto una volta. Perde soldi, far tanto tumulto. Già che il fatto non può star occulto. Sono il stesso satato di lì. Sono il stesso satato di lì.
2: Chi? Voi stesso?
1: Che stupor!
0: Chi? Voi stesso?
1: Che stupor!
0: Che stupor!
2: Già crede, non posso!
0: Come mai diventasti si grosso?
2: Già crede, non posso! Non posso!
0: Ah, qui il salto non posti così!
3: Ah, chi salta succede così?

0: mie senz'altro.
1: Forbetemi la bocca, o signor scaltro.
0: In Susanna ne vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la cosa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta.